conosci tutti quelli che amo, la loro vita

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
4: I took a pill and had a dream.
5: Yo también.
4: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
5: Dime.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

peso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto dire.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz, in FM stereo.

0: lo aspettano il mio fallimento e non so qua che aria tiro.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

sodo e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia, lo

0: L'uomo col martello è stato avvistato in un bar del centro di Buenos Aires. Il pitone, pochi mesi dopo la sua cattura, è tornato a vivere nel suo habitat naturale in Thailandia. La portinaia ha deciso di adottare Tino, il mastino, un cane affettuoso e amorevole. Al quinto piano vive Matilde, una donna scorbutica, allergica ai gatti e ai parenti. Ah, dimenticavo, i funzionari della questura continuano a dire che non c'è alcuna ragione di avere paura.
1: Sono le 4.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: piaci.
1: Ti voglio. Ti sento.
2: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: 1, 2, 3, go!
2: Radio La Voce.
3: Radio. Yo!
4: Ladies and gentlemen.
2: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
4: It's the new style.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
6: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza. Allora suda ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Quando mi arrendo al mio lato peggiore, coltivo il risentimento, perpetuo il dolore. Mai stato vittima di nessuno, a parte me stesso. Marrakesh è un mondo di vittime.

0: quello che verrà. Nessuno si prende responsabilità.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
3: It's the new style.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Potenza. Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Yes, ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

0: Ti voglio, ti sento.
1: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi vedrai, non finirà mai.
1: Sono le 7:33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

futuristico, rap futuristico, rap futuristico, rap futuristico, step turupistico, step peteristico, step rapistico, rap futuristico.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: The movement of your shades make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò I tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro, perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere dove.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 19 maggio che apriamo con San Vito, dove pare che il vecchio ostello della gioventù di San Priamo potrebbe presto trasformarsi nella prima grande struttura residenziale per anziani del Sarrabus. Il comune di San Vito ha infatti ricevuto la manifestazione di interesse della cooperativa sociale Il Mio Mondo, unica partecipante al terzo bando pubblico dopo che i primi due erano andati deserti. Il progetto presentato dalla cooperativa prevede una radicale riqualificazione dell'ex ostello destinato a diventare una moderna casa di riposo capace di ospitare almeno 60 anziani autosufficienti oltre ad alcuni pazienti affetti da Alzheimer. Secondo il piano illustrato, la struttura sarà dotata di spazi specifici dedicati all'assistenza e al benessere degli ospiti con ambienti studiati per garantire sicurezza, socialità e qualità della vita. L'intervento non riguarderà soltanto l'edificio principale, intorno alla struttura si estendono infatti circa 30 ettari di terreno inclusi nel bando che potrebbero essere utilizzati per attività ricreative, percorsi all'aperto e iniziative dedicate sia agli anziani sia ai familiari in visita. Previsti inoltre servizi legati al benessere e un punto di ristoro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un primo passo importante verso un partenariato tra pubblico e privato finalizzato alla valorizzazione dell'area e alla creazione di uno spazio atteso da tempo nel territorio. Dopo questa fase preliminare sarà necessario predisporre un nuovo bando rivolto alle aziende specializzate nel settore. Il comune è ora in attesa dei pareri tecnici sul progetto presentato dalla cooperativa Il Mio Mondo. In caso di esito positivo, si procederà con la gara definitiva per l'affidamento dei lavori e della gestione della futura struttura. L'investimento complessivo supera i 3 milioni e mezzo di euro. Il comune potrà contare su un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro, mentre la società che si aggiudicherà l'appalto dovrà garantire almeno 1.350.000 euro per completare la ristrutturazione e avviare la gestione della casa di riposo. Se l'iter procederà senza intoppi, entro due anni il Sarrabus potrebbe finalmente dotarsi della sua prima struttura dedicata all'assistenza residenziale degli anziani. A Villasalto ha destato particolare apprensione quanto accaduto durante la sera di sabato scorso, mentre il paese festeggiava la promozione della squadra di calcio locale, il Belvedere, che ha vinto il campionato di terza categoria ed è stata promossa in seconda categoria. Un tifoso, mentre si trovava a maneggiare un petardo, è stato colpito dall'improvvisa esplosione dello stesso petardo. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato urgentemente al Bruzzo di Cagliari, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici non sono riusciti a salvargli le dita della mano sinistra. Nel Sarrabus continua la campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative comunali di Muravera e Villapuzzu. Nel Paese delle Arance sono due le liste che si presentano agli elettori, la lista numero 1, l'altra Muravera, capeggiata da Francesca Matana, e la lista numero 2, Muravera Insieme, il leader della quale è Michele Secci. Entrambe le compagini stanno lavorando per cercare di convincere i cittadini a votare per loro e per una Muravera che, secondo i piani di ciascuno, ha bisogno di notevoli cambiamenti. Anche nel paese delle Launeddas ci sono due liste in lizza. La prima è Facciamo 31, capeggiata dall'attuale vice sindaca Denise Piras, e la seconda, Progetto Comune, presentata dal noto imprenditore Pierpaolo Piu. Anche in questo caso i due contendenti hanno messo in piedi una campagna elettorale che sta entusiasmando il paese in una sfida che chiama la gente alla continuità o al cambiamento. E ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la prima parte della mattinata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest-nord-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucun, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano, poi non so più come tornare, con un poco di fortuna.

0: Sono le 9:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ti voglio, ti sento.
1: Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
2: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 19 maggio, che apriamo con San Vito, dove pare che il vecchio ostello della gioventù di San Priamo potrebbe presto trasformarsi nella prima grande struttura residenziale per anziani del Sarrabus. Il comune di San Vito ha infatti ricevuto la manifestazione di interesse della cooperativa sociale Il Mio Mondo, unica partecipante al terzo bando pubblico dopo che i primi due erano andati deserti. Il progetto presentato dalla cooperativa prevede una radicale riqualificazione dell'ex ostello, destinato a diventare una moderna casa di riposo capace di ospitare almeno 60 anziani autosufficienti, oltre ad alcuni pazienti affetti da Alzheimer. Secondo il piano illustrato, la struttura sarà dotata di spazi specifici dedicati all'assistenza e al benessere degli ospiti, con ambienti studiati per garantire sicurezza, socialità e qualità della vita. L'intervento non riguarderà soltanto l'edificio principale, intorno alla struttura si estendono infatti circa 30 ettari di terreno inclusi nel bando, che potrebbero essere utilizzati per attività ricreative, percorsi all'aperto e iniziative dedicate sia agli anziani sia ai familiari in visita. Previsti inoltre servizi legati al benessere e un punto di ristoro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un primo passo importante verso un partenariato tra pubblico e privato, finalizzato alla valorizzazione dell'area e alla creazione di uno spazio atteso da tempo nel territorio. Dopo questa fase preliminare sarà necessario predisporre un nuovo bando rivolto alle aziende specializzate nel settore. Il comune è ora in attesa dei pareri tecnici sul progetto presentato dalla cooperativa Il Mio Mondo. In caso di esito positivo, si procederà con la gara definitiva per l'affidamento dei lavori e della gestione della futura struttura. L'investimento complessivo supera i 3 milioni e mezzo di euro. Il comune potrà contare su un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro, mentre la società che si aggiudicherà l'appalto dovrà garantire almeno 1.350.000 euro per completare la ristrutturazione e avviare la gestione della casa di riposo. Se l'iter procederà senza intoppi, entro 2 anni il Sarrabus potrebbe finalmente dotarsi della sua prima struttura dedicata all'assistenza residenziale degli anziani. A Villa Salto ha destato particolare apprensione quanto accaduto durante la sera di sabato scorso, mentre il paese festeggiava la promozione della squadra di calcio locale, il Belvedere, che ha vinto il campionato di terza categoria ed è stata promossa in seconda categoria. Un tifoso, mentre si trovava a maneggiare un petardo, è stato colpito dall'improvvisa esplosione dello stesso petardo. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato urgentemente al Bruzzo di Cagliari, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici non sono riusciti a salvargli le dita della mano sinistra. Nel Sarrabus continua la campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative comunali di Muravera e Villapuzzu. Nel Paese delle Arance sono due le liste che si presentano agli elettori: la lista numero 1, l'altra Muravera, capeggiata da Francesca Matana, e la lista numero 2, Muravera Insieme, il leader della quale è Michele Secci. Entrambe le compagini stanno lavorando per cercare di convincere i cittadini a votare per loro e per una Muravera che, secondo i piani di ciascuno, ha bisogno di notevoli cambiamenti. Anche nel Paese delle Launeddas ci sono due liste in lizza. La prima è Facciamo 31, capeggiata dall'attuale vice sindaca Denise Piras, e la seconda, Progetto Comune, presentata dal noto imprenditore Pierpaolo Piu. Anche in questo caso i due contendenti hanno messo in piedi una campagna elettorale che sta entusiasmando il paese in una sfida che chiama la gente alla continuità o al cambiamento. E ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la prima parte della mattinata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest-nord-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei...

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ogni giorno tutte le hit più

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 19 maggio, che apriamo con San Vito, dove pare che il vecchio ostello della gioventù di San Priamo potrebbe presto trasformarsi nella prima grande struttura residenziale per anziani del Sarrabus. Il comune di San Vito ha infatti ricevuto la manifestazione di interesse della cooperativa sociale Il Mio Mondo, unica partecipante al terzo bando pubblico dopo che i primi due erano andati deserti. Il progetto presentato dalla cooperativa prevede una radicale riqualificazione dell'ex ostello, destinato a diventare una moderna casa di riposo capace di ospitare almeno 60 anziani autosufficienti, oltre ad alcuni pazienti affetti da Alzheimer. Secondo il piano illustrato, la struttura sarà dotata di spazi specifici dedicati all'assistenza e al benessere degli ospiti, con ambienti studiati per garantire sicurezza, socialità e qualità della vita. L'intervento non riguarderà soltanto l'edificio principale, intorno alla struttura si estendono infatti circa 30 ettari di terreno inclusi nel bando, che potrebbero essere utilizzati per attività ricreative, percorsi all'aperto e iniziative dedicate sia agli anziani sia ai familiari in visita. Previsti inoltre servizi legati al benessere e un punto di ristoro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un primo passo importante verso un partenariato tra pubblico e privato, finalizzato alla valorizzazione dell'area e alla creazione di uno spazio atteso da tempo nel territorio. Dopo questa fase preliminare sarà necessario predisporre un nuovo bando rivolto alle aziende specializzate nel settore. Il comune è ora in attesa dei pareri tecnici sul progetto presentato dalla cooperativa Il Mio Mondo. In caso di esito positivo, si procederà con la gara definitiva per l'affidamento dei lavori e della gestione della futura struttura. L'investimento complessivo supera i 3 milioni e mezzo di euro. Il comune potrà contare su un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro, mentre la società che si aggiudicherà l'appalto dovrà garantire almeno 1.350.000 euro per completare la ristrutturazione e avviare la gestione della casa di riposo. Se l'iter procederà senza intoppi, entro 2 anni il Sarrabus potrebbe finalmente dotarsi della sua prima struttura dedicata all'assistenza residenziale degli anziani. A Villasalto ha destato particolare apprensione quanto accaduto durante la sera di sabato scorso, mentre il paese festeggiava la promozione della squadra di calcio locale, il Belvedere, che ha vinto il campionato di terza categoria ed è stata promossa in seconda categoria. Un tifoso, mentre si trovava a maneggiare un petardo, è stato colpito dall'improvvisa esplosione dello stesso petardo. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato urgentemente al Bruzzo di Cagliari, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici non sono riusciti a salvargli le dita della mano sinistra. Nel Sarrabus continua la campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative comunali di Muravera e Villapuzzu. Nel Paese delle Arance sono due le liste che si presentano agli elettori: la lista numero 1, l'altra Muravera, capeggiata da Francesca Matana, e la lista numero 2, Muravera Insieme, il leader della quale è Michele Secci. Entrambe le compagini stanno lavorando per cercare di convincere i cittadini a votare per loro e per una Muravera che, secondo i piani di ciascuno, ha bisogno di notevoli cambiamenti. Anche nel Paese delle Launeddas ci sono due liste in lizza. La prima è Facciamo 31, capeggiata dall'attuale vice sindaca Denise Piras, e la seconda, Progetto Comune, presentata dal noto imprenditore Pierpaolo Piu. Anche in questo caso i due contendenti hanno messo in piedi una campagna elettorale che sta entusiasmando il paese in una sfida che chiama la gente alla continuità o al cambiamento. E ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la prima parte della mattinata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest-nord-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Radio La Voce. Sui 96.8. 96.8.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica Sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

riu, cucu meu. Solito, no mi brasi, no tromo quasi mai. No chico mai, sabagi, ma beh tu, te querrai. Spacco do tuo canto, sei forte che non fai, ti pigarà su spanto.

Finicas, non di Bogu, no seu, piscia lua, seu vigili, e fu, che non sesti stura, amigos, non di dengo, chi vezzan

0: 3, prova, prova, prova.
1: Prova?
0: Stai scusando il microfono, per cortesia.
1: Ma è dopo che vuol fare prova?
0: Ma no, devi dire prova, semplicemente prova. Usa le P,
1: allora,
0: usa le P.
1: Prenditi questo.
0: Aia, non mi sputare.
1: Ma io li sputo, sei una cerchia balorda.
0: Non si può dire, è una

0: se deben por su poder estrumpas y murra, que a otro yogur yo tenía, ¿no?
1: Oye, digo, la bicho que de 17, de 8 años, insomma. Pues siempre va a storito, capito. Pero todo lo que donde mentor. Questo è sempre un lampo di strumpa, samurra, un divertimento nostro, con questo.
2: E tanto il divertimento non ci veniva, tanto vuoi, o sa strumpa, o samurra, e chi ne sia cantare, cantare per una poesia.
3: Non c'era televisione, non c'era niente. Ieri c'era il divertimento,
1: era un bello, alla fine dei conti questo sì, tutto amico, ma poi... Uno tira da destra, l'altro tira a sinistra, devo prendere il babbo un suo figlio. Poi ci teniamo rispetto per questa gente, però poi non si comprende che ne suo babbo e che ne suo figlio.
4: Ci fu di occasioni come stundimenta, sa no? E in vita ci teniamo a periodi, per esempio, fu preso un sierro oppure fu tutto sanno?
0: Beh, potevo, per quella bestia, da comprendi, capito? Soprattutto che si giocava a strumpa, se... E poi soprattutto potevo in stundamento, abitando a giocare a murre a giocare a giocare a strumpo, capito?
2: Beh, specialmente si è legato a un mese e mezzo dopo stundamento, a suo divertimento, così, capito? Rientrando a vita e tanto a Samurra, in Susarto e per invidia, giocando a Samurra, oppure a strumpo.
3: Andiamo a Samurra, c'è niente, poi... E ci siamo su quest'ora, allora, quest'ora potevo... E abbia scherzato, scherzo, ma che ho andai a lottare, toccava avere una strumpa. E di una ne facevo due, no?
4: Quindi non c'è avuto un'occasione particolare, ma fu quando capitava.
1: No, quando capitava.
4: O festa, andava oppure.
1: Tondimento,
4: arriva. Quando a ciò che hai, per esempio.
1: Infatti, in genga. In genga, io.
4: E in sadondimento, quando. O in vita, quando. Viante a questo gioco, sa gente che fosse interessata a barrare a
2: rischiare? Eh beh, certo, sì, sì.
4: Quindi
2: sì,
4: fu una cosa seria
2: allora, di sa gente. Certo, allora, certo, via. Oh, a che ne vincidi? Certo che hai avuto il brusonore a vincere. Pazienza, su che per dia da per dia.
4: E partecipa a gente in meta oppure fuori in tiro?
0: Ma solo... non mi mente da vostra meta, sei proprio papà, vuol dire da 100, io ho giocato per 200, capito?
4: Ah, che gioca anche...
0: Pitto tanto rinunciato con il sferro, capito? E si vita gente, capito? E si vede una festa, capito?
4: Finché due tenia cento in mano pure chi partecipava, ho avuto una cosa di picciocco.
0: So. Insomma, ma il gioco ma tu non ha capito, tu devo mi ricordo una io e a che era così per lui, così un male tempo. So.
4: Quindi si via tra giovani spuro e cento.

0: Cale con un bato cubo gravito. E tornaremo e lo spariranno che lo stundendo con questo devoras. E gente mezza non si usa, capito? E strumpo non si è fatto bruno, capito? La gente è pago. Ma avremo in tutto a ferro, capito? E dove la gente può tondere e invitiamo la gente, sempre in mezza, capito? E tanto dopo che va piau, tanto vuoi a morro o a strumpo, capito?
1: E a giocare fuori te solo per ciò che so gente in mannavolo.
2: Classe babbo tu, dal 28, 33, 35, 33, tutta questa classe. Poi dopo ricominciamo, non hai, ripeto, a chi natterava a destra, a chi natterava a sinistra, e spariva, sono diverso mettere questa strumpa. Poi man mano, ora acabavo di maturare, hai capito? Ognuno ha un altro traballo ben diverso, capito?
1: Ma giocanta, per esempio, i spicciocos con i spicciocos, oppure bere tra mannus e spicciocos da edadi differenti?
3: E ognuno, la maggior parte, un anno in plus, un anno in mano.
1: In sale e vansoro,
3: bene. E un anno, due anni su...
1: Quando volete giocando, no? Se vianta i turnus, per esempio, entrante ad uso, poi altro d'uso...
0: E oppure... siete sfidati a pari, voi, quello che vincia da agarrare con un altro, comprendi?
1: Okay. Quindi, a sa fine,
0: Pitto.
1: Uno che vincia, finiva po' agarrare con tutto, so. Con...
0: Se voi siete sfidati, comprendi? Che uno... Devo mi ricordo una via, e agarravo questa buona mia fermo, con un arfio mura, con altro arfio mura.
1: Sì, sì.
0: E questo arfio agarrarlo, capito? E forse secondamente dei morciasoni, i generosi. Ma io mi appello, non c'era sia dettagli. In modo quando l'ha pubblicato, io l'ha portato a terrarsi, capito? Io non c'era un gruppo forte, guerrato, capito? Però non si è tanto a pari, capito? E tanto l'ha pubblicato, io poi l'ha pubblicato a terra, capito?
1: Cosa fu da Anselmo?
0: Anselmo su Guerrare, capito?
1: Quindi, e fu forte se Anselmo pure,
0: beh? Fu forte, capito?
1: Due fudi con me in testa in Samurra una specie di arbitro, di de chi decidia da chi gurdo ha giocato in modo giusto, oppure fu una cosa improvvisata?
4: Fu improvvisata su chi ci è riuscito ad aiutare a terra, su chi la terra ha perso.
1: E quanto poteva durare piegando ai Cerrigos? Fu una cosa all'estra, finiva dall'estero?
3: Oppure... Era una cosa all'estra, Cerrigos, durai per un quartiere.
1: E tanto non fu
3: appesa a terra e su un altro.
1: Non fu l'estra all'estra, tanto dura pure.
3: E aveva a ribaggio, lo stringi a tavola, devo colpa lei e si è a terra.
1: Quando si via tocca per rispettare certa regola, beh.
0: E certo, quando uno può giocare la strumpa, capito? È ricastiata e buon viaggio, capito?
1: E quando pianta questa. Costa la specie di gara, due fu calencuno che via da...
2: De giude, no, della sagumbole, con due tu.
1: Senza
2: narrare. Sanno via poi amicizia, mica. Vuol dire, meno fu della roba di interesse, capito? No, no.
1: Però calencuno a regola non ci fu su proprio, per esempio, si stabilì a come le piante
2: a fare. Ebbè, calencuno a metter via la via dello scudiante corpo di de lei a suo arcangelo, no? Ma non l'hanno con la bandata. Avete pazienza prima di questa partenza, oppure li trovi a pedro, non l'ha detto tutto.
5: Rispetto a Samurra, che sono ripraticato, Naranta, che Samurra fu un gioco a capitare a Briganta Mera, infatti tanti per i via. Sa strumpa fu Ricci o fu ripreso no, tranquilla no. Come ti gioco?
4: Ma no, anzi, proibia fu proibia la giustizia, Samurra, Samurra, non è questione, non fai a male, ma non manco briganta. Oh. E poi niente per discutere, ma però non. Ma sa strumpa no, sa strumpa, e anche ne urruia da per dia, de stoppo, non deve andare de briga no.
1: Calencuno è capitato di si va male, oppure fu difficile. Cioè, desi slogai, desi calencuna a remo, desi...
3: E calencuna a un corpo, già guaria solo.
1: Ah, ecco.
3: Scudiata.
1: Quindi, no, ci hai avuto abbastanza, cioè, non ci venia a me la...
3: A spiegare un corpo verde, a discutere un corpo verde, spiegare questa conca.
1: E tanto, beh, deve essere.
3: Se no, niente, non vuole fare un succo, tanto.
1: No.
3: E ta, a sua mamma gli poneva succo.
1: Non lavoro via dai, c'è tale pago e succo.
6: Suetto che Daniata può fare questa sfida, anche c'è Daniata due modi.
2: Perché era il rigo direttamente a uno. E che non lui aveva capato la sua durante, diciamo, deve andare a una destra e una sinistra. E poi poteva, vabbè, per i rotaia che ne può più leggerito e più saggere con le taglie a terra.
6: Qual è che braccia ha de bruso di questo durmodo?
2: Beh, questo è uno che fu forte, che era capato del rigo, questo è strutturato. Invece, se un modo bello, poteva a capare su durante, lui, a capare la sua durante, deve andare a parte del sattra, deve a capare tu, deve a capare a me. Un'altra cosa, capito?
6: In durante il bruscuro, quando
2: vuole certo, vuole dire tu, le piascarde, dai, la borsa, la bonita, ma la bonita con il braccio via, non le stringe il rigore, capito?
1: Poi ta calencuna, no, che si può dire a fare, piegando a suo dirante, oppure...
0: E se piegata a suo dirante, a palla, capito? O con il rigore. Ma è il ricordo che era dall'estra a terra, ma tirante perché purtroppo il duro che garanta dove la stento a detta a terra, capito? Capito? No. Fece il ricordo che uno va con portate, lo stringete che dietro di attaccio vecchio, non furiata, capito? Su un sport, capito? Capito? E no, hai ce ne fica da mettere il ricordo, capito? E a tirante si fica da no, capito? Una mano a palla, una mano a palla, una no, capito?
1: E poi anche una ranta per poi adesso a trovi rivei oppure.
0: Sì, si trovi a pei, capito? Uno vuoi che attirante si stesiasse la persona, capito? Chi viene da su vei, mare di brigare, manca settate, ma che ci scuola la via da caicci, tanto qui ce lo curiamo, capito? Vitto, deve stare su vei, ce lo curiamo, capito? Ma attirante fu da guerraia, l'ultima contro su vei, due barre d'ora, fece il rigore per fare spago, capito?
1: E quale fu praticato il bruso del tipo di... quale preferì andare a fare?
0: Ma bruso attirante, il rigore fu per fare, capito?
1: Ma voi ti durate il bruso e di
0: fatto... Il bruso è attirante, capito?
3: Bruso è rigoso.
1: Bruso è rigoso,
3: assolutamente. Sì, sì, sì.
1: Bruso è rigoso.
3: Stringi bene, bene, quando hai stretto bene, comincia a gonfiare. Pulisco il corpo sempre formidabile, no?
1: Io ho da cercare in questa sfida, specialmente questo che vuoi prospago forte, io ho da cercare di non si vai stringe, vero? Si ha da tenere un vago.
3: E cominciare a imparare, nata, in questa mossa, questo, comprende? Sarà cosa però. E non sta che capita non mi frega più, comprende?
1: Poi ti assadate che io adesso per il gusto, devi evitare di se vai. Devo dire appunto quando vai in questa cosa sportiva, Samoy, no? Che si denti atteso e cercano di evitare di se vai stringi. Specialmente che la differenza del.
3: No, devi stringi prima.
1: Però.
3: Prima di quel brusso devi stringi. Si assume a satro. E ne pronto sei, sì? Dai.
1: Quindi quando pigliai, cioè, vostri già avvicino ai bari...
3: Prima già imprassavo una cosa, e stringeri. E pronto sei nato, si assume la satra, dai, e attaccata. Poi sta dicendo così.
1: Commentando.
3: Era soddisfazione.
4: Quando cominciano a sballare, non cala nessuno, non cala satro, tanto finale. E beh... Una volta comincia a barrare 10 minuti, 20 minuti, e non cala nessuno, non cala l'altro, tanto scavolando. Attirantesi e il rigo sono lo stesso.
1: Quindi con Subei puro dovrebbe cercare...
3: Subei è sti micidiali.
1: È importante, vero.
4: Tanto che mi ricordo, non si può fare solo lui, se veramente, quando mo su Bar de Lecca, dove Pierino... E Mario Ciulecca, non ci mette riesci a calare nessuno e nessun'altra, capito? A sa strumpa e vudeno, sa forza e sa date cavolo che devi andare, capito?
3: Devi a Lovina, ti devo raccontare.
1: A se ho detto in Lovina?
3: Detto in Lovina, vuol dirmi, commenta questo, scarnio, e gli dice varia da...
1: In strici le vuole.
3: Ehi, porta il sosso, de acciaio, dove cavo? Lo stringia, lo portai, si portava. E dove sono stati? Lo girò del traverso e che la pesa a terra.
6: Bullonga, se
4: eh beh, sì, po- sì, sì, sì, sì, avanti per i 20 minuti su, per mezz'ora. E dammi un biglietto che non cala nessuno né sato e scavolano.
6: E te vu preferivo? Giocante a brusa tiranti o brusa e rigos?
4: E a chi ne voglia da scambio, voi a chi ne voglia da tirante e Giulia da pruso, astuzia, capito? Poi ti, secondo il movimento che vai a sa, però fu difficile da te a terra, invece se Enrico su sa forza.
6: Che ne fu più forte, sì, fu sì. Da vantaggio.
4: Beh certo, sì sì. Sì, sì. Beh, ti stringia da... capito?
6: Devo andare sul borso in Saschina.
4: Se in Saschina voi a trovare in Tabei?
3: Esti, su diranti. E io ci tappare, perché su diranti, molla cudu, attranti un... Non bisogna trovare. Pesantemente, ciò che porta di muscolatura da parte sacra. E che non ti pesa a terra, solo le sacre, è difficile a cadere a terra. Però mi viene sempre antipatico perché era davanti in camisù, davanti me.
6: E chi ne vuole in Timbida espruso, espruso forte, Nara, scorso che vinci anche
0: a mi devo dire che due più a Cagliesti e a Roma, mo, non so che non lo sia da conoscere.
6: Sì, già
0: dove. Sembra più a Cagliesti.
6: Sì.
0: Questo è forte, sembra bravo, pitto. Questo è questo Antonio Muro forte, su quello di questa morte che viene da Bidde, Fiula.
6: Antonio?
0: Antonio H. E poi frate con Peppino, vitto. E tenente due sorre, scusate, mica va vitto. E questo muro forte, l'abba vitto.
3: Dentro conosce uno, questo fu in gambara, poi strumpa fu una cosa, tenia 4 anni in quello che me. Luiso Murgia.
6: E da connotto, oltre a isso, altro spuro de mannur de dadi che vorente bravos, che vorente campiones.
3: C'è un babbo.
6: E te si ramata a nome nel suo babbo?
3: Francesco Lui.
6: Francesco Lui.
4: De un mal ricordo, Peppino sa strumpa di un Peppino H. E mi ha dato il ricordo voi. Manno gusto e mi no è pitico io. Gli hanno dato un giro per arci, portando per vedere sui grandi neganni. Ante di tutto sa, sa piede dei vinucci per ordine, ma andare in cune, gli hanno dato un giro in cune. E giocando a Samurra, sia dello Ceni e per dei Bari. Però gli altri non mi ricordo. De Idia non intendesi. A Tirantesi mi ricordo io. Mario Marciulecca, Pierino, Lovina, e però Satro e te ne naranta a Gillino Baraccaro, da ricorda sto Gillino? Non ti ricordi, forse, non ti ricordi. E vuol dire, bene piazzavo come a Marciulecca, Marciulecca, già da ricordi che è morto da poco tempo Marciulecca, adesso va un... E questo muro a Sastrumpa giocava, giocava, sì sì.
6: E ci venia da sicuramente persone che volete pruso brava dei sattro là.
2: Beh certo, la girata caro mio, devo appunotare l'uvina come te che rai, vuol dire bravissimo.
6: Se tanti hanno fatto.
2: Così, ah. Peppino H, adesso voglio essere Tommasino H, purtroppo bravo, c'ho tavola. E altro, me da quello Mario Stocchino, ma lo sono perso a forza però. Ma Stocchino e suoi figli, Stocchino, che è in Francia, no? Frate di Gina Stocchino. Sì.
6: E altro spuro?
2: E altro, bombori e mele, su proprio cuore, per curare capito? E altro, ma muoio pure, muoio, servivilia di Similivilia, no? Questo pure quando mi ricordo al capo di in sui 53, o sui 54, questo pure, non so vedere questa terra, ma pure qua, era proprio bravo.
3: Mimino, di Trilovina, poi ci fu di Taula.
7: Meglio.
6: Sì, ma...
3: Cogliavo a Seui, bello il ciò che fu di. Prospero.
6: De quale classe fonte, Brosamanco?
3: 23.
6: Ma in vita... Ci venia da fu in Prassa Grecia che si fia da. Commente
0: E per il cuore, poi sta strumpere in piedi da cuore.
1: In classe greca.
0: Ah, sotto la gente mera, è castianta, capito?
1: E quindi lui veniva a centimetra.
0: Tu hai dato la castianta, comprendi?
1: Sì.
0: A croriata, capite? Che non la vince, comprendi, capito?
1: Poi, a topo, dengiasi, c'è anche un luogo preferito, accanto...
4: Magari
1: ho canto capitale.
4: Ha canto capitale che c'è.
1: E adesso in Brasse Grecia, poi Santino.
4: È per i cuni cosa ha fatto Rogardia per seguire, ha fatto manna con il regno di Rogardia. Non sa che due muoi, un altro.
1: E quella manna che due fu prima, e pure un manna da sa che due sti ma si via da entre Ida o in Susato?
3: In Brasse Grecia.
1: Proprio in Brasse Grecia. E quindi dove vianta i pastori, questo gioco è il massaio scuro.
0: E certo voi quando sia da mettere a massa del pastore la vita, ora va mescolata,
1: la
0: mescolata.
1: Per esempio, quindi da viantadottos, sia da pastore o non ci tenia differenza? Oppure.
3: No. Che pastore pure nella vita. E nella vita.
5: E finci saccando tante giocate, sa strumpa? Finci saccando vuri giocata, dedotto su.
0: Allora no, se giocato pure tu come te veste, capito? Non mettere, capito?
5: Fine anni 50, fine anni 60, quando è
0: che
5: quando è che cominciato a essere praticata?
0: Per il suo 60, capito?
5: A fine da suo 60.
0: Pitto, ecco,
5: già Bonai, e su Bonai una data, un su 66, 68 non si giocherà a Bruso.
0: Poi è finita, capito?
1: Poi adesso arriva dagli anni 60, Bruso a manco.
4: Ah sì, scuro?
1: Sì.
4: 58, 60, devo dire, sì.
1: A questo santo.
4: Sì.
1: E prima del suo 65, cioè prima di andare, ancora si praticava, dopo già cominciata
4: a... ne ho cominciato a finire.
1: Del giovane che vanno a barra lo sport, io quando è tornato da Germania, De torra capitale di birra in luoghi condimenti, per esempio.
0: No. Samurra di questo maggio vai, ma strumpa no.
1: No. Secondo isso, voi te chi sei mollata? Per esempio, Samurra si è continuata, sa strumpa, voi te stetti a mollata, secondo isso?
0: Ma non dicevo che te sei mollata, boh. Demo e strumpa non da poi giocando, boh. Samurra è come dice Canalietta, giovane per i belli.
5: Sicuramente sta di Santinava, no, so, mi ha detto Claudio. Gianni Arzu con Mario Arra, Santinava, questa strumpa, no, Dante, più spratticata, poi è arrivato sta televisione, sta radio, quindi spicciocco, piuttosto che giocare in cuna a Parigi.
0: Esatto, avete capito.
5: Quindi questo può essere un motivo, può essere un motivo.
0: Questo è il primo amore, è quando si sia.
5: Il benessere.
0: Ma ricordo. Ci fu un capito. E una io stavo andando a bere in cua e su danzi su sciaula.
1: Sassi
0: lui, c'è una moglie che rubita televisione, capito? Poi, anche di chi?
1: Secondo isso c'è un motivo poi ta se sta abbandonata, mentre Samurra invece si è continuata a fare.
4: Ascolta, Deo ognuno sa di sé. Deo 65 mi sono ancora.
1: Quindi probabilmente spicciocco su Nordante. Quando è finito con Kudus che da praticante, poi spicciocco Nordante Bruscolti.
4: Ma la strumpa è tanto. No.
1: Uno dei motivi che anteportava a abbandonare questo gioco e poi tassa gente, praticamente il giovane si è defuntando.
0: E logicamente non c'è niente, non c'è una cosa di sperare. Magari che alcuni pastori ancora c'era questa cosa innanti, ma questo pure meschino non si dava niente a fare alcuna cosa.
1: Uno dei motivi più importanti forse è proprio questo, che il giovane si è defuntando.
0: Sono obbligato direttamente a un certo punto a emigrare, non credo che poi non c'è nulla e vai.
5: Secondo questo è sicuro per questa modernità o non c'entra nulla? Questa modernità di questa gente sti meno.
0: No, no, ascolta, però
5: meno a Parigi.
0: Secondo me no. La modernità ha fatto è andata bene. Però purtroppo ha fatto troppo danno loro. Ha troppo rovinato la scuola. Che sono che invece non so quando vengono a papà faceva applauso cosa era di penare sana un litro di vino che ci rubo fiavolo e vo sano e poi cominciato a dire con
2: e sa mucca, e cuddate, e arrai, e se la vita oggi non è manco tranquilla, manco vago è tranquilla. Però prima invece c'è, hai capito? Ma poi ci vuole una fraternità di metà bruso, hai capito? Oggi ognuno può su, anzi che è possibile, se ti rivica la mano, certo. Capito? Secondo me da mio ecce, voi.
1: Sa gente, cioè voi prus raccontato, voi da suo tempo, dove santa a impare.
2: È lui, è lui.
1: Non è mai per la televisione, manca cosa sa trascorso, ognuno è prus con già un domo suo, va di scorsa sua.
2: Non ma per la televisione, perché ma tanti accordi, manco tra i bus, perché deve non dai questa carità, no, no.
1: Poi mo gusta, e ho finito questa chiacchierata. Ci ha fatto piacere
2: di
1: ascoltare e altre porte, altre cose.
2: È un po'
1: di bello nella cosa.
2: È un po' bello.
1: Grazie per
4: questa chiacchierata. Grande vai, altre porte. Devo bollare, devo andare che ci si usa.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Tanto noi lo ringraziamo per questa chiacchierata.
2: Ci
1: ha fatto, piacere.
2: Beh,
1: va bene,
7: grazie.
1: Grazie, Daniele. Sì, sì. Va bene, sì.
2: Si
1: sì, io so spacciamo il ragionamento. Ringraziamo Sassio Cornelio che è stato disponibile e ci ha fatto me da piacere di un tendi in pista questa cosa. Poi chi non ascolta qualcuno che da Sabivia, tutte queste cose la spari, non si scende e rinti verdi a sposare sempre. Almeno schiabbare di un ricordo che penso che certe cose servono per un po'. Per il poco insegnamento, insomma, posso tempo che vuole essere modo, che per il dando, che per i civili poveri, eccetera, probabilmente ci teni a cose che valiano da debrudere sui nai, ecco.

0: Ciao, buongiorno da Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Sono le 14 e 14 minuti.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi martedì 19 maggio, che apriamo con San Vito, dove pare che il vecchio ostello della gioventù di San Priamo potrebbe presto trasformarsi nella prima grande struttura residenziale per anziani del Sarrabus. Il comune di San Vito ha infatti ricevuto la manifestazione di interesse della cooperativa sociale Il Mio Mondo, dove pare che il vecchio ostello della gioventù di San Priamo potrebbe presto trasformarsi nella prima grande struttura residenziale per anziani del Sarrabus. Il comune di San Vito ha infatti ricevuto

0: ospiti con ambienti studiati per garantire sicurezza, socialità e qualità della vita. L'intervento non riguarderà soltanto l'edificio principale, intorno alla struttura si estendono infatti circa 30 ettari di terreno inclusi nel bando che potrebbero essere utilizzati per attività ricreative, percorsi all'aperto e iniziative dedicate sia agli anziani sia ai familiari in visita. Previsti inoltre servizi legati al benessere e un punto di ristoro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un primo passo importante verso un paternariato tra pubblico e privato, finalizzato alla valorizzazione dell'area e alla creazione di uno spazio atteso da tempo nel territorio. Dopo questa fase preliminare sarà necessario predisporre un nuovo bando rivolto alle aziende specializzate nel settore. Il comune è ora in attesa dei pareri tecnici sul progetto presentato dalla cooperativa Il Mio Mondo. In caso di esito positivo, si procederà con la gara definitiva per l'affidamento dei lavori e della gestione della futura struttura. L'investimento complessivo supera i 3 milioni e mezzo di euro. Il comune potrà contare su un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro, mentre la società che si aggiudicherà l'appalto dovrà garantire almeno 1 milione 350 mila euro per completare la ristrutturazione e avviare la gestione della casa di riposo. Se l'iter procederà senza intoppi, entro 2 anni il Sarrabus potrebbe finalmente dotarsi della sua prima struttura dedicata all'assistenza residenziale degli anziani. A Villa Salto ha destato particolare apprensione quanto accaduto durante la sera di sabato scorso, mentre il paese festeggiava la promozione della squadra di calcio locale, il Belvedere, che ha vinto il campionato di terza categoria ed è stata promossa in seconda categoria. Un tifoso, mentre si trovava a maneggiare un petardo, è stato colpito dall'improvvisa esplosione dello stesso petardo. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato urgentemente al Bruzzo di Cagliari, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici non sono riusciti a salvargli le dita della mano sinistra. Nel Sarrabus continua la campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative comunali di Muravera e Villa Puzzu. Nel Paese delle Arance sono due le liste che si presentano agli elettori, la lista numero 1, l'altra Muravera, capeggiata da Francesca Matana, e la lista numero 2, Muravera Insieme, il leader della quale è Michele Secci. Entrambe le compagini stanno lavorando per cercare di convincere i cittadini a votare per loro e per una Muravera che, secondo i piani di ciascuno, ha bisogno di notevoli cambiamenti. Anche nel Paese delle Launeddas ci sono due liste in lizza. La prima è Facciamo 31, capeggiata dall'attuale vice sindaca Denise Piras, e la seconda, Progetto Comune, presentata dal noto imprenditore Pierpaolo Piu. Anche in questo caso i due contendenti hanno messo in piedi una campagna elettorale che sta entusiasmando il paese in una sfida che chiama la gente alla continuità o al cambiamento. E ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la prima parte della mattinata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest-nord-ovest, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 18 al 24 maggio 2026. Prima di iniziare andando a scoprire i top 10 di Italia Hit Parade, un grosso saluto al vostro Mario e altrettanto grande il saluto al nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio, Radio La Voce, 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Direi a questo punto di andare a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto rispetto alla settimana scorsa Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo Ci Nasci, Ci Muori.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E la new entry la settimana scorsa, parliamo di Samurai J, che troviamo in ottava posizione con l'album Amatori. Ci ascoltiamo il brano veramente gettonatissimo, Ossessione.
2: Yeah, yeah.

0: Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parenti, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, posizione numero 7, scende di un posto Tiziano Ferro. Dall'album Sono un Grande è il momento di ascoltare il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare per la prima volta la settimana scorsa dal titolo Gioia.
1: C'era un uomo nel mio specchio, questa mattina all'alba, che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda. E tanto, tanto, ho chiesto tanto tutto, lui mi ha risposto non

siamo così giunti a metà classifica, dove guadagna due posti Serena Brancale. L'album in questione ha il titolo di Sacro. Al mio paese invece il brano che andiamo ad ascoltare insieme a Levante ed Edia.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Stabile in quarta posizione ritroviamo Madame dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash, Volevo capire.

0: dove ritroviamo Dito nella Piaga. Da Miss Italia un nuovo singolo, Sì lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti ricorda, sì. Lo so, sono un alcolista, perfezionista, ma resto una professionista.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Ed ora i tre posti più importanti. Iniziamo con la posizione numero 3.

in seconda posizione dopo ben 9 settimane. Cede il primo posto la compilation del 76esimo Festival di Sanremo e da questa compilation ci ascoltiamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 18 al 24 maggio 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Nait con Io Individuo. Nono posto per Saif con l'album Santissimo. Ottava posizione per Samurai J con Amatore. Settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Sesta posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Quinto posto per Selena Brancale, il suo Sacro. Quarta posizione per Madame, Disincanto. Terzo posto per Dito nella Piaga con Miss Italia. Seconda posizione per la compilation del 76° Festival di Sanremo. E al primo posto, per la prima volta, troviamo Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, tra l'altro un brano dedicato all'insegnamento che danno le mamme ai propri figli.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la prima volta top leader dell'Italia Hit Parade. Questa, ricordo, era la classifica dal 18 al 24 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio è che rimaniate sempre sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz, anche tramite lo streaming oppure tramite l'app che potete scaricare da Play Store. Un buon proseguimento di giornata da parte del vostro Mario, che vi saluta, e arrivano i saluti anche da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma. Veramente tutto. Alla prossima, ciao!

0: Sono le 15 e 35 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 15 e 37 minuti.
5: Radio La Voce.

0: questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 19 maggio, che apriamo con San Vito, dove pare che il vecchio ostello della gioventù di San Priamo potrebbe presto trasformarsi nella prima grande struttura residenziale per anziani del Sarrabus. Il comune di San Vito ha infatti ricevuto la manifestazione di interesse della cooperativa sociale Il Mio Mondo, unica partecipante al terzo bando pubblico dopo che i primi due erano andati deserti. Il progetto presentato dalla cooperativa prevede una radicale riqualificazione dell'ex ostello, destinato a diventare una moderna casa di riposo capace di ospitare almeno 60 anziani autosufficienti, oltre ad alcuni pazienti affetti da Alzheimer. Secondo il piano illustrato, la struttura sarà dotata di spazi specifici dedicati all'assistenza e al benessere degli ospiti, con ambienti studiati per garantire sicurezza, socialità e qualità della vita. L'intervento non riguarderà soltanto l'edificio principale, intorno alla struttura si estendono infatti circa 30 ettari di terreno inclusi nel bando, che potrebbero essere utilizzati per attività ricreative, percorsi all'aperto e iniziative dedicate sia agli anziani sia ai familiari in visita. Previsti inoltre servizi legati al benessere e un punto di ristoro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un primo passo importante verso un partenariato tra pubblico e privato, finalizzato alla valorizzazione dell'area e alla creazione di uno spazio atteso da tempo nel territorio. Dopo questa fase preliminare sarà necessario predisporre un nuovo bando rivolto alle aziende specializzate nel settore. Il comune è ora in attesa dei pareri tecnici sul progetto presentato dalla cooperativa Il Mio Mondo. In caso di esito positivo, si procederà con la gara definitiva per l'affidamento dei lavori e della gestione della futura struttura. L'investimento complessivo supera i 3 milioni e mezzo di euro. Il comune potrà contare su un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro, mentre la società che si aggiudicherà l'appalto dovrà garantire almeno 1.350.000 euro per completare la ristrutturazione e avviare la gestione della casa di riposo. Se l'iter procederà senza intoppi, entro 2 anni il Sarrabus potrebbe finalmente dotarsi della sua prima struttura dedicata all'assistenza residenziale degli anziani. A Villa Salto ha destato particolare apprensione quanto accaduto durante la sera di sabato scorso, mentre il paese festeggiava la promozione della squadra di calcio locale, il Belvedere, che ha vinto il campionato di terza categoria ed è stata promossa in seconda categoria. Un tifoso, mentre si trovava a maneggiare un petardo, è stato colpito dall'improvvisa esplosione dello stesso petardo. Immediatamente soccorso, il ragazzo è stato trasportato urgentemente al Bruzzo di Cagliari, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Per fortuna non è in pericolo di vita, ma i medici non sono riusciti a salvargli le dita della mano sinistra. Nel Sarrabus continua la campagna elettorale per il rinnovo delle amministrative comunali di Muravera e Villapuzzu. Nel paese delle arance sono due le liste che si presentano agli elettori: la lista numero 1, l'altra Muravera, capeggiata da Francesca Matana, e la lista numero 2, Muravera Insieme, il leader della quale è Michele Secci. Entrambe le compagini stanno lavorando per cercare di convincere i cittadini a votare per loro e per una Muravera che, secondo i piani di ciascuno, ha bisogno di notevoli cambiamenti. Anche nel paese delle Launeddas ci sono due liste in lizza. La prima è Facciamo 31, capeggiata dall'attuale vice sindaca Denise Piras, e la seconda, Progetto Comune, presentata dal noto imprenditore Pierpaolo Piu. Anche in questo caso i due contendenti hanno messo in piedi una campagna elettorale che sta entusiasmando il paese in una sfida che chiama la gente alla continuità o al cambiamento. E ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, salvo addensamenti durante la prima parte della mattinata. I venti soffieranno tesi con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 15 gradi delle minime e i 24 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Adesso vieni qui,

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, tutto è pronto qui dallo studio 1 di Radio La Voce per ripartire un altro viaggio insieme a tanta buona musica. Mi auguro arrivi a voi dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia della via Marconi 107 in Mulavera. Da qui Gianni a tenervi compagnia, a portarvi in questo nuovo viaggio musicale. Va bene, siamo pronti per partire, tutti a bordo, perché la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. E allora salite, perché c'è ancora posto. Intanto saluto gli amici che sono già saliti a bordo da un po'. Un saluto a Giorgia, a Roberta, un saluto anche a Sabrina, a Giulia, ciao anche a Christian, altro amico che segue il programma Dediche Richieste. Vabbè, saluterò anche altri amici sicuramente più avanti, man mano che andremo avanti con la nostra diretta, con il nostro live. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, 34 612 72 406. Scrivete come sempre titolo della canzone che volete ascoltare e dedicare, saluti, auguri, e al resto ci penserò io. E allora, pronti per partire, primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Vacci Piano, andrò pianissimo, anzi, Emma e Arcomi.

di regia che si trova in via Marconi 107 in Muravera, da qui Gianni a portarvi in viaggio, in un bel viaggio musicale. Spero che la musica che arriva a voi sia di vostro gradimento, anche perché sono certo di sì, anche perché parecchie di queste canzoni che vanno in onda sono richieste da voi, dal nostro pubblico che ci segue sempre con tanto affetto, che saluto ovviamente. Va bene, dopo Achille Lauro c'è la voce di Benson Boone.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Benedice, alle 16 e 28 minuti ci siamo ascoltati il nuovo singolo di Elisa, Amore. Va bene, dopo questo brano, questa novità discografica, ne abbiamo un'altra pronta, dei new entry che stiamo ascoltando in queste puntate, pubblicato da poco anche il nuovo di Aiello, si intitola Sotto Sotto.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

17 Re, Lead FIBA, qui al programma Dediche Richieste. Marco, che saluto, è stato lui a richiedermi il brano La Nuova dell'Lead FIBA che stiamo ascoltando ormai da qualche settimana. Continuiamo ancora con un altro disco e la musica italiana continua con la voce di Annalisa, canzone estiva.

Bentornatissima Annalisa con la sua ultima hit, un singolo che stiamo ascoltando da un bel po', devo dire, ormai prima o poi diventerà una canzone estiva, adesso non lo è. Lo è solo per quanto riguarda il titolo. Va bene, canzone estiva, Annalisa, avrò modo di riascoltarla ancora. Intanto grazie a chi l'ha richiesta. Ci ascoltiamo Stay Love, il nuovo di Luis Capaldi.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

la voce di Nait forte. Il titolo di questa canzone abbiamo già ascoltato qualche puntata fa in uno dei momenti dedicati alle novità discografiche. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. Intanto saluto tutto il pubblico, gli amici, le amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio dai 96.8 ovviamente, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, insomma come sempre diversi i modi con i quali stare in nostra compagnia il pomeriggio, ascoltare buona musica, io dallo studio, voi da casa. Va bene, continuiamo con la voce di Biagio Antonacci, Io e Mi.

Yeah, yeah, yeah. Io e me di Viaggio Antonacci, nuovo singolo qui al programma Dediche Richieste, in questo momento dedicato alla musica italiana, che mettiamo da parte, ritroveremo tra pochi minuti, tra un po' entreremo anche nello spazio dance, anche perché mi sono stati richiesti già dei dischi da ballare. Intanto ci ascoltiamo il nuovo dei Maroon 5, Heroin.

Intitola Heroin, un'altra new entry, un'altra novità discografica, amici, per quanto riguarda questa volta la musica internazionale, una di quelle hit che gira alla grande un po' in tutte le radio di tutto il mondo, e nelle radio italiane invece sta girando già alla grandissima, il nuovo di Irama, un'altra di quelle canzoni, altro disco estate 2026, Cabana, Irama.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Molella con Corazon Digital ci porta dritti in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, alla dance, spazio come sempre dedicato a voi, Discotecomani, all'ascolto dei 96.8. Jonas Blue.

Bene amici, ancora un saluto, un buon pomeriggio da Gianni, quello che state ascoltando dai nostri microfoni qui dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono le hit di oggi, di ieri, di domani e tante new entry, novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. 346 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta.

Kungs con Getaway, in questo momento dedicato al ritmo e alla dance, che continua con il prossimo Mike Posner, David Guetta. Volevo salutare ancora tutto il pubblico presente all'altra parte, grazie per essere in mia compagnia dai 96.8, quindi dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB. Vi ricordo il numero con il quale messaggeri con noi, 34 612 72 406.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

LDA H7 qui al programma Dediche Richieste, un altro brano, un'altra novità che sta già andando alla grande. Santa è il titolo di questo nuovo brano di una coppia musicalmente parlando che continua a riscuotere grande successo, ovviamente. LDA H7, che abbiamo visto anche all'ultimo festival di Sanremo. Andiamo ad ascoltare la prossima, la voce è quella di Paola Iezzi, stessa direzione.

Stessa direzione il titolo di questa nuova canzone di Paola Iezzi, del duo, lo ricordiamo, Paola e Chiara. Madonna e Sabrina Carpenter con questo brano che stiamo ascoltando da diverse puntate ormai. Il titolo di questa nuova hit è Il ritorno di Madonna, è la collaborazione di Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bene, così ci siamo ascoltati anche il nuovo brano di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Torniamo in Italia, un'altra new entry, un'altra bella novità discografica, si intitola Sorry, scusa, lo sento, ci sono loro, i Pinguini Tattici Nucleari.

E così sono tornati con questo nuovo brano, anche i Pinguini Tattici Nucleari, con Sorry, Scusa, Lo Siento. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, arriva il ritmo di Frede Palma, Nitta e Mischilla, La Testa Gira. Silvana la dedica a Cristina, a Stefania e anche a Gianni, e quindi un saluto ai protagonisti di questa dedica, un saluto anche a Silvana che partecipa al programma di quest'oggi con questo brano e la dedica appena lanciata. La Testa Gira.

Altra hit che sta riscuotendo grande successo, Fred e Palma, Anitta e Mischilla, La testa gira, dedicata a Cristina, Stefania e a Gianni, da Silvana. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica e noi continuiamo con il prossimo disco.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Stiamo già ascoltando alcune di quelle canzoni che ci accompagneranno anche durante l'estate 2026, come questa, la nuova di Ermal Meta, Calma Metafisica. Serena Brancale, Levante.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ok, siamo ancora in diretta, ancora in live, oggi tra l'altro puntata un po' più lunga del solito e quindi ci terremo compagnia un po' andremo in onda sino alle 18.15, 18.30 più o meno, quindi ci terremo compagnia un po' più del solito in questa puntata di questo martedì 19 maggio 2026. Va bene, un altro disco richiesto da voi poco fa, è arrivato l'SMS WhatsApp con scritto: ciao Gianni, mi fa ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, la nuova canzone di Clara, Prima Donna, ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e richiedere anche da parte vostra i brani che vi va, insomma, in questo momento di ascoltare insieme a noi, le vostre canzoni preferite, con dediche, saluti, auguri. Clara, Prima Donna, avremo modo di riascoltarla nella prossima. Ma intanto c'è una novità discografica, l'abbiamo già ascoltata qualche puntata fa, è stato ripubblicato questo brano, uno dei primi successi di Tiziano Ferro, questa volta lo ascoltiamo insieme a Lazza, e il titolo della canzone, Perdono.

Tiziano Ferro, Lazza, insieme in questo brano che conoscevamo benissimo, uno dei primi successi di Tiziano Ferro, Perdono, una nuova veste con la voce di Lazza. Evanescence.

Altro piccolo momento dedicato alle hit internazionali con Will You Follow degli Evanescence. Altro disco, torniamo in Italia, un'altra canzone richiesta da voi, questa Insensata Voglia di Te, Ultimo.

La nuova canzone di Ultimo che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa nello spazio dedicato alle new entry e alle novità discografiche, questa Insensata Voglia di Te è il titolo di questa nuova bella canzone che avete richiesto in questa puntata. Bossa Nostra è il titolo del nuovo di Gaia.

Bossa Nostra, il titolo di questa nuova canzone di Gaia che stiamo lanciando ormai da diverse puntate, un altro bel disco di questa bella voce che ci sta regalando belle canzoni come questa. Va bene, continuiamo con un altro disco in arrivo. Zerb e Rita Ora.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manda. E sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99

Un altro disco richiesta in arrivo, il penultimo di questa puntata. Francesca ha richiesto la nuova versione di Obsession, in questo caso Obsession, Samurai J.

versione di Ossessione, è successo Sanremese di Samurai J, Obsession, richiesta da Francesca, che saluto ancora e ringrazio. Va bene, siamo arrivati alla fine, vi lascio con il prossimo Stelle di Joliet e vi do appuntamento alla prossima, prossimo pomeriggio insieme, come sempre si parte alle 16:05, non mancate. Joliet.

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: vicino.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Il meglio di me.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

siate qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Spot! Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del nostro

addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi figli.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rock star. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.